testa voltata indietro, guardavano i monti, il paese rischiarato dalla luna, variato.